doccia segreti, mentre il cuore canta i suoi inni discreti, in riva al mare sabbia d'argento, l'amore cresce, un eterno fermento, tra le colline, un vento leggero, culla gli amanti con affetto.